spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano pianto, sono salate, sanno di mare. Chissà tra noi si trattava d'amore.

che ho perduto e trovo niente da dire o da fare. Però tra noi si trattava d'amore.

adesso è tardi, e dico soltanto che si trattava d'amore, e non sai quanto.